kum hanya wudi di Israel fu anim no ma wati mi di cha e pokoko ana de mi sro sa fadi manim eh na sina wo aje

chine dina me ho se ni awote if we mere santri ne me ya ho se we di obiare ha moda eji onmi a wuti me e be se me ka chire o se enye wo na nyamede wo e be sha se nyame onnu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo

0: Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini,
1: Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Yachini, Sika de biwe, ebini wo. Ti ase ye ya la ni free hospital wo. Media. Ni o ni pesa me catch on na se. Enye ho bo ni wati. Sa se Jesus Christ o wo ku du eni mo. Du me ni ama dia ba ton. Wo be po ateja. Ni ngwa se dia ni na o be die. Prayer dia ni na o be die. Ni a be pesa catch on se. Media. Jerade Jesus Christ to me sa. Ni a wa se sa sa bi na no. Ni dey ni Jesus. Ne dey request you for mo. Dear Radi, yes, you say. So one day, no. So only one coming, you know, but I'll be me. Oh, Mrs. Swabra. Oh, my name, you know, oh, my name, I'll send you.

del diavolo. Vieni a me, vieni a me, vieni qui ti assegno a me, mi ha fatto insieme a noi, se no non vado a mettermi a via, oh mi baffa, mi baffa.